fu ligay bu nit di def jëme ko ci borom neena su ci boole la ilaha illallah ci lay gëna gaaw nangu ñu nitam gis nit ni